Che fortuna se toppella ho. Bruffinusse, che fortuna se toppella ho. Ma l'eftero di criti.